attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro, andai verso il mare senza barche per traversare.

vedrai che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi,

da non braccialetti, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

sangri. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.